capito. Me le ormite, tu sciabdiate, mi te papà, me le papà. Harik bacche ke manasse dekho tu kaun samaya hua hai dil mein mera baba harik ke dil mein mera baba mera baba kyunki